0: Enjoying yourself, Chicago? Yes, indeed. All right, now this next organist, it gives me a great deal of pleasure to introduce this next organist. I mean, he is truly a master, and he has, through the years, shared the duality in his musical career of both pianist and organist, and his ability to play ballads has been unmatched. This man is one of the greatest, a living legend to be sure. Please, Chicago, some love for Johnny Hammond Smith.
1: KPCA LP, Petaluma, California.
2: America? No, Singura, can someone? Singura, Hinga, Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga! Hinga